immersi da un film muto di due ore. Babilonia bellica, un piano in sol minore. Ti chiedo di star zitto e di versare il tè. Del vino io il silenzio lo preferisco a te. Gli occhi di Ligea scoprono la luce. Nel corpo di Rowena ormai non più sagace. E tu intanto gridi anche per un caffè. Del vino io il silenzio lo preferisco a te. Preferisco il silenzio quando, come un cartone vedi, tutto quello che c'è già dove bambino va in volo. Sul tappeto di cibo che sorseggia Tia Maria, legge poco, non si rade, ma molta fantasia. Ti voglio in quel silenzio vestita da cartoon, in questo film muto che conta sul tuo viso, che gira sempre senza poter lasciare più l'eloquente espressione del tuo grande sorriso.

preferisco il silenzio quando come un cartone vedi tutto quello che c'è già vado a vita, vado a voli sul tappeto di ogiva che sorseggia via Maria.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, duelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore! E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo! Bravissimi!
1: Bravissimo, signor Don Alfonsetto! A spese vostre orci di

Che diavol vuol dire che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sere.

0: come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di...
0: Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

è più tempo amici andar con pieno del destino, anzi il dovere d'invita. Mio meglia vita, del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partì.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate,

non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprini e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non niente direi.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio com'egli.

0: ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti.
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or pense mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.

0: passo.
1: Amico caro.
2: Oh, bella improvvisata.
0: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo. I vostri ancor saranno.

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimedi.

0: Volevo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo 20

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manca.

0: tengo per despera. Oh, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla. O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Rete al giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte.
1: Che diavolo è sempre?

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta terminiamo questa festa.

0: carito partiamo, che ci soffreggiamo. Vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono nel cascato, cascato. Vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono nel cascato, cascato. Sono nel cascato, sono nel cascato, sono nel cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, son belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppa grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
2: Sarò veleno cade, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzoli?
2: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se m'avete, dite quel che fardeggio. E lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero.
0: Questa picciola offerta ad accettare degli altri.
2: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di

0: niente, vero?
1: Nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva. Mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge. Testimonio rendente.

0: Lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: La mia Dora bella è come sei di portata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, avrei piacere di durarli da figlio.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso? Ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo.

0: Per voi misero sono.
1: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi, amico,
1: e un poco di più merito.
2: Anch'io lo dico.
1: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
2: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
2: Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero mostrarvi bene.

Silenzio, silenzio. Mi pelli la barba, mi grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle.

0: Chi? La tua fiore di lì? La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male.
0: La stessa di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle?
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
3: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
3: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: correcchie spimmecchie.